0: la maliem lu bona si patata canta pala
1: dice
0: ti vedo capaci
1: dia
0: che la camarun e go ti lo fonnan lu canangi

Refa studio otan we lugaru and dia fulana. Otan vampira refa muda maswana. Otan rapeton dia nakata fulana. Maka fina ketin satire fa fiofara.

0: Il colonel Richard Simanov, ministre in fiarugo pirenena, non è antefa ni safidio. Qua di manenzi a uaniu, e tu a natria nareu, andiamo a tuo filoni antpazacana, si andiamo a tuo filoni filanche pirenei tumboca, o amfa panciuna, ari, e tu a natria in governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, mbai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua ministra isel. Mamilaya i alua yanareu i tutkia amni raya mandrene zaina dia generali ramanatsu. Mon general. Siamo buon dito a mon general. Tia, ta giul landa yan rakit, softo tsarta, kiav ni firene na izo. E che cosaka ni, si andava ni zo fai fana feno tultoa izo. Qua, sorana, no tulto mau, amiro tsu jam, si firarin tsu, na tono wai, si quan governemata tarit.